lano daino. Janzo vansine rade ka lano daino. Lano daino e kisno lano daino. Janzo vansine rade ka lano daino.